qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.

Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro giù.